你答应过我的。我们要过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

0: 想告诉我什么？光线阴沉时，紫色便看起来欢愉而明亮了。
1: 阳光跳出窗外，守着花岸，
0: 却不开。饿了就会胡思乱想。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新 的。
0: 进入禁忌的区域，
1: 便会有邪恶的势力。

203 88

栖身之地，但有个自己不知的角落，他们是欢喜。上晚晚班迎来的早晨，有的时候会特别孤寂，

Il presidente americano Donald Trump si appresta a raggiungere Beijing per un colloquio cruciale con il leader cinese Xi Jinping. Ma la situazione geopolitica è profondamente mutata rispetto agli ultimi sei mesi. Trump arriva indebolito politicamente e militarmente sovraesteso, fattori che condizionano pesantemente i negoziati. La sua popolarità domestica è crollata di oltre 10 punti percentuali rispetto a ottobre, attestandosi intorno al 62%, il dato più basso della sua presidenza. L'economia, l'immigrazione e la politica estera costituiscono i principali fronti critici per l'amministrazione americana. Nel frattempo, Xi Jinping consolida una posizione apparentemente più solida. La Corte Suprema americana ha dichiarato incostituzionale la sua politica tariffaria caratteristica, negando il rinvio di 166 miliardi di dollari in rimborsi. Questo sviluppo legale costringe Trump a cercare alternativi e complessi strumenti normativi, riducendo la capacità di governare tramite annunci sui social media. La guerra in Iran, iniziata lo scorso febbraio, ha approfondito l'alienazione degli alleati americani e destabilizzato i mercati globali. Gli osservatori ritengono che Pechino potrebbe sfruttare

sfruttare questi squilibri per ottenere concessioni su Taiwan, controlli sulle esportazioni e questioni commerciali. Tuttavia, la Cina affronta vulnerabilità interne significative. Il settore immobiliare rimane problematico, il debito locale è elevato e il mercato del lavoro fluttua durante la transizione verso una crescita ad alta tecnologia. Pechino ha ridotto i suoi obiettivi di crescita ai livelli più bassi dagli anni 90. La disoccupazione giovanile rappresenta una questione particolare, con cifre ufficiali sospese per mesi prima di essere riprese con metodologie riviste. Lo scontro non sarà solo di politica estera, ma rifletterà le debolezze domestiche di entrambe le potenze.

del 14,1% su base annua. Il valore complessivo delle spedizioni ha raggiunto 359 miliardi e 440 milioni di dollari, confermando la resilienza della base produttiva nazionale nonostante le pressioni globali. Gli esperti evidenziano come le catene di approvvigionamento competitive cinesi abbiano compensato efficacemente l'impatto della crisi dello Stretto di Hormuz, scatenata dal conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Questo stretto rimane praticamente chiuso da febbraio, causando un'impennata nei prezzi dell'energia, dei minerali e dei trasporti a livelli massimi degli ultimi anni. Le importazioni sono cresciute del 25,3%, raggiungendo 274 miliardi e 600 milioni di dollari, mentre l'avanzo commerciale ha toccato 84 miliardi e 82 milioni di dollari solo ad aprile. I prodotti meccanici ed elettrici continuano a guidare le vendite estere. Nei primi quattro mesi, questa categoria ha totalizzato quasi 849 miliardi di dollari, con un incremento del 21,1% annuo, rappresentando il 63,5% delle esportazioni totali. I veicoli elettrici, le batterie al litio e i generatori eolici mostrano aumenti particolarmente marcati. Le spedizioni verso gli Stati Uniti sono cresciute dell'11,31%, mentre i partner dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico hanno assorbito il 15,22% in più di merci. L'Unione Europea e l'America Latina

La Cina ha raggiunto un traguardo tecnologico rilevante presentando il primo computer quantistico dual core al mondo, denominato Anyuan-2. Questo dispositivo rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti perché funziona in condizioni ordinarie, senza necessità di temperature prossime allo zero assoluto. A differenza di altri computer quantistici che richiedono consumi energetici elevatissimi e raffreddamento estremo, Anyuan-2 utilizza atomi neutri, che consumano meno energia e semplificano la manutenzione complessiva. I due nuclei operano parallelamente, simile a due cervelli che lavorano insieme, permettendo la divisione dei compiti e la correzione reciproca degli errori. Il dispositivo è stato sviluppato da CAS Cold Atom Technology, azienda affiliata all'Accademia Cinese delle Scienze e con sede a Wuhan. Anyuan-2 è dotato di 200 qubit, le unità fondamentali dell'informazione quantistica. Gli sviluppatori globali hanno faticato a gestire milioni di qubit, spingendosi verso approcci pragmatici focalizzati su applicazioni industriali che richiedono da poche decine a poche centinaia di qubit. Le metriche di prestazione principale, inclusa la durata del qubit, hanno raggiunto standard di classe mondiale. A differenza di tecnologie alternative basate su ioni, fotoni o atomi artificiali, questo computer utilizza atomi neutri e non carichi, riducendo il consumo energetico e mantenendo la temperatura operativa al di sopra di quella necessaria per computer avanzati convenzionali. Il consumo totale di energia è inferiore a 7 kW, permettendone l'uso in condizioni ordinarie. Il modello precedente, Anyuan-1, ha raggiunto un traguardo commerciale lo scorso anno, assicurandosi i primi contratti con clienti nazionali e internazionali.

La Corea del Sud sta attirando interesse crescente dai produttori petroliferi mediorientali che desiderano immagazzinare greggio nelle basi di riserva petrolifera del paese, attualmente le sette più grandi del mondo. La chiusura prolungata dello stretto di Hormuz, conseguente al conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ha creato una situazione critica. I paesi produttori vedono i loro serbatoi riempirsi senza possibilità di esportazione. Paesi come l'Arabia Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, le cui economie dipendono massicciamente dall'esportazione petrolifera, hanno contattato Seul per esplorare accordi di stoccaggio. Le strutture di stoccaggio coreane hanno una capacità combinata di 146 milioni di barili, costruite in seguito alle crisi petrolifere degli anni 70. Il paese ha impiegato quasi mezzo secolo per sviluppare nove basi di riserva, l'ultima completata nel 2021 a Ulsan. Attualmente queste strutture contengono 100 milioni di barili. La maggior parte delle strutture coreane, incluse quelle di Ulsan e Yeosu, è stata costruita sottoterra, a differenza del Giappone dove solo 3 dei 10 serbatoi sono sotterranei. Il design sotterraneo offre protezione naturale da esplosioni, vantaggio critico in uno dei maggiori cluster petrolchimici asiatici, sede di raffinerie come S-Oil, parzialmente controllata da

Gli Stati Uniti stanno rimodellando la loro strategia per finanziare l'elaborazione e l'estrazione locali di minerali critici in Africa, riconoscendo che non possiede ancora la capacità di elaborazione necessaria. Tom Hazlett, direttore della politica sui minerali critici presso la Corporazione Internazionale di Finanziamento dello Sviluppo americano, ha sottolineato come, diversamente dalla Cina che possiede un sostanziale supporto industriale per l'elaborazione e la produzione a valle, gli Stati Uniti e l'Europa non dispongono ancora di tale capacità. Questo deficit industriale crea opportunità significative per l'Africa di sviluppare beneficazione locale. L'agenzia americana non si pone al punto di dire che tutto deve tornare negli Stati Uniti, poiché non può ancora elaborarlo interamente. Questo collo di bottiglia industriale significa che l'Occidente attualmente manca della capacità di elaborare le risorse stesse che sta cercando di ottenere. Gli Stati Uniti stanno spostando la strategia verso il favore dell'elaborazione locale in nazioni africane, aumentando gli investimenti nel continente. L'Agenzia del Commercio e dello Sviluppo degli Stati Uniti fornisce finanziamenti in sovvenzioni nelle prime fasi per studi di fattibilità, riducendo i rischi prima che la Corporazione di Finanziamento dello Sviluppo avanzi per fornire finanziamenti su larga scala. Gli esperti concordano sul fatto che sebbene la mancanza di capacità di elaborazione sia ampiamente riconosciuta, costruire scala ad alta velocità rappresenta qualcosa che i governi americani ed europei non sono abituati a fare. Per competere con la Cina, gli Stati Uniti devono combinare profondi mercati di capitale con riforma dei permessi e collaborazione alleata. Le aziende cinesi come CMOC Group, Zijin Mining e Huayu Cobalt controllano ancora la maggior parte della produzione di rame e cobalto nella Repubblica Democratica del Congo. La Corporazione di Finanziamento dello Sviluppo attualmente ha un portafoglio di 2 miliardi di dollari nell'Africa subsahariana che copre rame, cobalto, nickel, grafite e terre rare.

Una ricerca condotta da un team dell'Università Medica dell'Esercito della Cina ha riscontrato che l'assunzione orale di olio di pesce potrebbe non migliorare e addirittura potrebbe accelerare il declino cognitivo nella malattia di Alzheimer. Molti adulti più anziani sono abituati a consumare integratori omega-3 per proteggere la funzione cognitiva. Tuttavia, i risultati dello studio sfidano questa convinzione diffusa. La ricerca è basata sull'analisi di oltre 800 di adulti più anziani in Nord America, circa la metà dei quali porta il gene di rischio di demenza APOE4. I dati hanno mostrato che coloro che assumevano integratori omega-3 hanno sperimentato un declino significativamente più rapido nelle capacità cognitive rispetto a coloro che non li assumevano. I risultati dello studio sono stati pubblicati online ad aprile e saranno pubblicati nell'edizione di giugno del Journal of Prevention of Alzheimer's Disease. I ricercatori hanno sottolineato come i risultati sfidino la visione prevalente degli omega-3 come uniformemente benefici e evidenzino la necessità di una rivalutazione cauta del loro uso diffuso per la protezione cognitiva. Liu Yui, autore corrispondente dello studio, è vice direttore del Dipartimento di Neurologia presso l'ospedale Daiping dell'Università Medica dell'Esercito di Chongqing. Il team di ricerca ha analizzato dati di 819 partecipanti di 55 anni o più nel database dell'Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, la maggior parte provenienti da Stati Uniti e Canada. I 273 individui includevano coloro che assumevano integratori omega-3 a lungo termine, principalmente olio di pesce, mentre 546 erano designati come gruppo di controllo che non assumevano integratori. Il periodo medio di follow-up era 5 anni. Le capacità cognitive globali dei pazienti sono state valutate utilizzando strumenti standardizzati come il Mini Mental State Examination, la scala cognitiva di valutazione dell'Alzheimer e la scala clinica di valutazione della demenza.

Pechino sta adottando misure per rendere l'utilizzo di elettricità verde una metrica chiave nell'operazione di nuovi progetti di data center. Parte di una spinta importante ad allineare l'espansione rapida dell'intelligenza artificiale con gli obiettivi nazionali di carbonio. Un documento di azione, rilasciato congiuntamente da quattro organi: l'Amministrazione Nazionale dell'Energia, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, il Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione e l'Amministrazione Nazionale dei Dati, ha incoraggiato gli operatori ad aumentare continuamente la quota di elettricità verde nelle strutture informatiche attraverso i cosiddetti mercati dei certificati verdi e dei commerci di potenza verde. Ha anche promosso l'adozione di sistemi di alimentazione di backup più puliti per sostituire i generatori diesel. Il documento propone un totale di 29 misure per migliorare l'integrazione della potenza verde e dell'AI, con l'obiettivo di costruire un nuovo modello di sviluppo di empowerment reciproco e integrazione profonda tra AI ed energia entro il 2036. La spinta riflette l'impegno più ampio di Pechino nel coordinare l'espansione della capacità informatica con lo sviluppo dell'energia rinnovabile, mantenendo gli obiettivi di riduzione del carbonio. Il rapporto sulla labor del governo cinese per il 2020, presentato dal premier Li Qiang alle due sessioni, a marzo, ha promesso per la prima volta un migliore allineamento dell'offerta di potenza con l'espansione dell'IA informatica. Il boom dell'IA cinese ha aumentato drasticamente la domanda di elettricità da servizi dati internet e strutture informatiche. Il consumo di elettricità nel settore è aumentato del 44% su base annua nel primo trimestre a 22,9 miliardi di kilowattora. L'Accademia Cinese di Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni stima che il consumo di elettricità dai centri di calcolo del paese potrebbe superare 400 miliardi di kWh annui entro il 2036. I costi di energia rappresentano già tra il 50 e il 70% delle spese operative in alcuni data center.

La fregata Mogami giapponese appare essere la scelta preferita della Nuova Zelanda rispetto al tipo 31 britannico per rimpiazzare le fregate invecchiate della Royal New Zealand Navy. Secondo il piano di capacità difensiva 2020-50, il governo di Wellington si è impegnato a rimpiazzare le sue due fregate classe ANZAC, lanciate nei primi anni 90, con unità navali più capaci e moderne. La scelta è stata ristretta a una variante della nave Mogami già in servizio con le forze di autodifesa marittime giapponesi ma configurata per i requisiti specifici della Royal New Zealand Navy, oppure la fregata costruita in Britannia di tipo 31 che entrerà in servizio nel 2027 ed è già stata venduta alle marine di Polonia e Indonesia. Gli analisti sottolineano come entrambe le navi siano estremamente capaci, ma altre considerazioni influenzeranno la decisione di Wellington. La classe Mogami incorpora automazione estensiva, consentendo il funzionamento con un equipaggio molto più piccolo rispetto ad altre fregate di dimensioni simili. Le navi classe Mogami sono equipaggiate da circa 90 personale. Un fattore determinante è l'interoperabilità con le marine alleate, in particolare la Royal Australian Navy, che ha firmato un accordo di 6,5 miliardi di dollari con il Giappone per acquisire 11 navi Mogami migliorate. I primi tre saranno costruiti in Giappone e consegnati entro il 2030, mentre i restanti saranno costruiti nei cantieri navali australiani. Riunioni di difesa tra Giappone e Nuova Zelanda si sono tenute a Tokyo lo scorso ottobre, con Tokyo che ha presentato il design Mogami. Nessun accordo formale è stato annunciato in quel momento, ma i visitatori sono rimasti presumibilmente impressionati da quello che hanno visto. La classe Mogami potenziata misura 142 metri in lunghezza e pesa 6.200 tonnellate completamente carica, dotata di forma dello scafo furtiva e un sistema di propulsione diesel e gas combinato capace di velocità che superano 56 km/h.

La Corea del Sud sta attirando interesse crescente dai produttori petroliferi mediorientali per lo stoccaggio di greggio nelle sue basi di riserva petrolifera, attualmente le sette più grandi del mondo. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, situazione che ha colpito non solo la Corea del Sud e altre nazioni dipendenti dalle importazioni petrolifere, ma anche i paesi produttori dove i serbatoi si stanno riempiendo senza possibilità di spedizione. Vari paesi hanno contattato la Corea del Sud con richieste di consultazione sullo stoccaggio di greggio presso le sue basi di riserva petrolifera. Per paesi come l'Arabia Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, le esportazioni di petrolio greggio rappresentano una quota massiccia delle loro economie, e hanno concluso che potevano ridurre significativamente i rischi immagazzinando il petrolio al di fuori dello stretto di Hormuz per la successiva vendita. Le mosse proposte da diversi paesi del Golfo giungono mentre le loro strutture di stoccaggio petrolifero si avvicinano alla capacità massima a causa della mancanza di sbocchi di esportazione dallo stretto di Hormuz chiuso. Le basi di riserva petrolifera coreane, con una capacità combinata di 146 milioni di barili, erano state costruite in seguito alle crisi petrolifere del 1973 e del 1979 che colpirono l'economia del paese. La Corea del Sud ha impiegato quasi mezzo secolo a costruire nove basi di riserva distribuite nel paese, l'ultima completata nel 2021 nella città sudorientale di Ulsan. Queste basi attualmente contengono 100 milioni di barili di petrolio. La maggior parte delle strutture di stoccaggio coreane, come quelle a Ulsan e la città meridionale di Yeosu, è stata costruita sottoterra, diversamente dal Giappone dove solo 3 dei 10 serbatoi sono posizionati sotto la superficie. Un accordo di stoccaggio congiunto esiste tra Seoul e Abu Dhabi National Oil, una società statale degli Emirati Arabi Uniti, secondo il quale il petrolio greggio della società è riservato presso le strutture coreane. Altre nazioni hanno contattato Seoul per discussioni su accordi simili.

Due nuovi casi sospetti di antivirus sono stati segnalati. Uno in Spagna e un altro sull'isola remota dell'Atlantico Sud di Tristan da Cunha. Mentre gli esperti si sono affrettati a contenere un focolaio iniziato su una nave da crociera di lusso. Gli annunci in località a migliaia di chilometri di distanza hanno alimentato la preoccupazione per un cluster di casi associati fino ad ora a 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ripetutamente affermato che il rischio per la popolazione più ampia rimane basso e il virus non si trasmette facilmente.

Gli ultimi rapporti hanno coinvolto un uomo che si è ammalato dopo aver lasciato la nave e una donna che è diventata malata dopo aver seduto accanto a un passeggero infetto da crociera su un aereo. Una donna di 32 anni nella provincia sudorientale spagnola di Alicante presenta sintomi coerenti con un'infezione da antivirus ed è stata sottoposta a test. Autorità spagnole hanno dichiarato che era seduta brevemente su un aereo dietro una donna olandese che aveva contratto il virus sulla MV Ondius. La donna olandese ha lasciato il volo a Johannesburg prima del decollo il 25 aprile dopo aver sentito malessere e successivamente è morta in ospedale. Un uomo britannico è stato anche sospettato di avere la malattia a Tristan da Cunha, secondo l'Agenzia della Sicurezza Sanitaria del Regno Unito. Ufficiali lì hanno dichiarato che era un passeggero sulla nave battente bandiera olandese che ha fatto una sosta sull'isola tra il 13 e il 15 aprile. Sulla base della dinamica di questo focolaio, gli ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno continuato a considerare il rischio come basso per la popolazione generale. La crociera ha lasciato l'Argentina a marzo con 147 passeggeri e equipaggio e ha fatto una sosta in Antartide e in altre località prima di dirigersi verso nord verso le acque al largo di Cabo Verde, a ovest dell'Africa. Quando la nave è stata ferma, 34 altri passeggeri avevano già disembarcato.

Il presidente russo Vladimir Putin ha presieduto una parata militare ridimensionata a Mosca commemorando la sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. La sicurezza era rigida mentre parlava all'evento. Anche se un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti di 3 giorni ha attenuato le preoccupazioni su possibili tentativi ucraini di disturbare le festività. Putin ha salutato le truppe russe che combattono in Ucraina, dichiarando che affrontano una forza aggressiva armata e supportata dall'intero blocco della NATO. Non ha riconosciuto che era la Russia ad aver iniziato l'invasione totale su larga scala dell'Ucraina nel febbraio 2022. Ha affermato che la vittoria sarà sempre della Russia e che la chiave del successo risiede nella forza morale, nel coraggio e nel valore, nell'unità e nella capacità di sopportare qualsiasi cosa e superare qualsiasi sfida. Ora al suo 5º anno, la guerra con l'Ucraina ha ucciso centinaia di migliaia di persone ed è diventata la più mortale dell'Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. I negoziati mediati dagli Stati Uniti per terminare i combattimenti hanno mostrato scarsi progressi da febbraio, quando Washington ha spostato il focus sulla sua guerra contro l'Iran. Putin, al potere per più di un quarto di secolo, ha utilizzato il giorno della vittoria, la festività secolare più importante della Russia, per mostrare la potenza militare del paese e mobilitare il sostegno per la sua azione militare in Ucraina. Quest'anno, tuttavia, per la prima volta in quasi 2 decenni, la parata si è svolta senza carri armati, missili e altre armi pesanti, a parte un tradizionale sorvolo di jet da combattimento. Ufficiali hanno dichiarato che l'improvviso cambio di formato era dovuto alla situazione operativa attuale e hanno indicato la minaccia di attacchi ucraini. La Russia aveva dichiarato un cessate il fuoco unilaterale per venerdì e ieri, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato una tregua che avrebbe dovuto iniziare il 6 maggio.

La provincia del Fujian sta cercando di consolidare il suo ruolo come zona di dimostrazione per lo sviluppo integrato attraverso lo stretto per rafforzare i legami economici e condividere opportunità di crescita con i compatrioti taiwanesi durante il quindicesimo periodo del piano quinquennale che copre 2026 fino al 2036. Zhang Erksheng, vice governatrice del Fujian, ha fatto le osservazioni durante una conferenza stampa venerdì nella capitale provinciale Fao, sottolineando che la provincia ha guidato la Cina continentale nel numero di nuove imprese finanziate da Taiwan e nell'uso effettivo del capitale taiwanese per 4 anni consecutivi. Attualmente, più di 60 delle 100 principali aziende taiwanesi hanno investito nella provincia. Per responsabilizzare ulteriormente questi affari, la provincia stabilirà un fondo specializzato per l'industria attraverso lo stretto e supporterà le imprese taiwanesi nella quotazione continentale. Ha sottolineato che il Fujian si concentrerebbe sull'approfondimento della collaborazione nei settori strategici, trasformando i campi tradizionali delle imprese taiwanesi come l'elettronica e i petrolchimici verso la ricerca e lo sviluppo congiunti e il co-branding dei due lati. Nel frattempo, ha aggiunto, il Fujian sta cercando cooperazione ampliata nei settori emergenti inclusi intelligenza artificiale, biofarmaceutici e turismo del benessere. Attratto dal vasto mercato continentale, Chen Yimei si è trasferito da Taoyuan a Fao nel 2017 con un team di panettieri taiwanesi. Ha fondato un marchio

0: esempio di panetteria e stabilito una fabbrica che ora impiega 50 persone. Il suo affare è fiorito attraverso una partnership con una popolare piattaforma di commercio elettronico locale, e l'azienda ora genera 50 milioni di yuan, equivalenti a 7,35 milioni di dollari, in entrate annue. Chen ha affermato che le misure di sostegno del Fujian per i giovani imprenditori, come sussidi di ristrutturazione e periodi senza affitto, sono estremamente amichevoli per i giovani da Taiwan che desiderano avviare le proprie attività.
1: Waiting on

Molte università cinesi hanno collaborato con imprese e istituti di ricerca per istituire scuole di intelligenza artificiale negli ultimi anni. Un passo significativo verso la coltivazione di talenti IA e la riforma dell'istruzione superiore. Wu Qinghua, decano della scuola di intelligenza artificiale presso l'Università di Tianjin, spiega come questi istituti colmano il divario tra il mondo accademico e l'industria. Le scuole di IA si differenziano significativamente dai tradizionali dipartimenti universitari sotto tre aspetti prominenti. L'orientamento di formazione delle scuole IA si concentra sui problemi commerciali nel mondo reale e sulle esigenze socio-economiche, allontanandosi dall'insegnamento disciplinare tradizionale. Le scuole IA allocano risorse specificamente per la potenza di calcolo, i dati e i progetti industriali, richiedendo spesso investimenti non convenzionali. In contrasto, i dipartimenti tradizionali devono bilanciare la loro distribuzione di risorse su più discipline. Le scuole IA hanno meccanismi di gestione più flessibili e operano con una maggiore efficienza nel processo decisionale. Circa 100 università in Cina hanno stabilito scuole di IA. Il quadro di cooperazione dovrebbe specificare chiaramente i rispettivi ruoli. Le università sono responsabili del reclutamento di studenti, della gestione della formazione degli studi e dell'approvazione dei gradi accademici, mentre le scuole AI si occupano della progettazione del curriculum e della pratica di ricerca. In alcune regioni della Cina orientale, i meccanismi di consultazione congiunta garantiscono una collaborazione agevole tra scuole e imprese. Tuttavia, esiste un'urgente necessità di formulare piani di gestione efficienti per la coltivazione coordinata di gruppi di studenti speciali, come quelli con capacità interdisciplinari. Le scuole IA beneficiano delle risorse di studenti di alta qualità delle università, mentre le università sfruttano i modelli di formazione innovativi di queste scuole per migliorare le loro capacità di coltivazione dei talenti IA. Attraverso i progressi tecnologici delle scuole IA, le università mirano a migliorare il sistema integrato per la coltivazione dei talenti.

I motivi utilizzati nell'abbigliamento etnico, nei prodotti o in altri contesti costituiscono importanti portatori del patrimonio culturale dei numerosi gruppi etnici della Cina. Incarnano ricca memoria storica, simbolismo culturale e valore artistico, riflettendo vividamente la diversità della civiltà cinese. Tuttavia, molte di queste preziose risorse di motivi esistono attualmente solo in manufatti, immagini o tradizioni orali sparse in comunità, musei e collezioni private. Non esiste una piattaforma di integrazione sistematica e digitalizzata e alcuni motivi sono addirittura in pericolo di scomparire a causa di interruzioni nella trasmissione culturale. I database esistenti sono per lo più progetti regionali e su piccola scala senza standard unificati o coordinamento transfrontaliero, il che limita notevolmente la ricerca, la conservazione e l'applicazione innovativa di queste risorse di motivi. I vantaggi unici delle biblioteche universitarie nelle regioni etniche dovrebbero essere sfruttati per stabilire un database nazionale di motivi etnici distintivi. Supporterebbe la conservazione e lo sviluppo della tradizionale cultura cinese e fornirebbe risorse fondamentali per la strategia di digitalizzazione culturale della Cina, mentre rafforza anche il senso di un'identità nazionale cinese condivisa. Primo, la trasformazione dei risultati della ricerca rimane limitata. Negli ultimi anni, molti studi hanno affrontato motivi etnici, alcuni dei quali si sono concentrati su tecnologie digitali e costruzione di database. Tuttavia, un numero relativamente piccolo di database è stato effettivamente completato e messo in uso, e la maggior parte di essi rappresenta piattaforme su piccola scala costruite da singoli gruppi di ricerca o imprese, con ambito limitato e standard incoerenti.

IKEA ha aperto il suo primo negozio di formato ridotto nel distretto di Tongzhou di Beijing il 30 aprile, mentre il gigante svedese dell'arredamento per la casa continua a espandere la sua presenza nella capitale cinese e approfondire la sua strategia omnichannel. Il negozio di Tongzhou, parte dello sforzo più ampio di IKEA per integrarsi più strettamente nella vita quotidiana dei consumatori, si estende approssimativamente su 1500 metri quadrati e presenta 20 showroom progettati attorno a scenari domestici. Mirando alle giovani coppie e alle famiglie, il negozio evidenzia salotti multifunzionali, sistemi efficienti di stoccaggio in cucina e spazi a misura di bambino, mentre offre consultazioni professionali di design uno a uno. I clienti possono completare l'intero percorso da consigli di design alla selezione dei prodotti alle prenotazioni di installazione in loco. Pontus Erntel, presidente di IKEA Cina e responsabile della sostenibilità aziendale, ha dichiarato che Beijing è sempre stata uno dei mercati prioritari di IKEA in Cina e attraverso formati diversi come negozi di formato ridotto, sperano di entrare nelle scene di vita familiari di più consumatori, consentendo ai prodotti e ai servizi IKEA di raggiungere più famiglie in un raggio più stretto. Il negozio include anche oltre 1500 prodotti, dall'arredamento agli accessori per la casa, insieme a una stazione di cibo svedese. L'apertura segue il rollout dell'azienda di centri di progettazione e ordini e altri negozi di formato ridotto nei distretti di Changping di Beijing e Shenzhen, provincia del Guangdong. IKEA prevede un altro negozio di formato ridotto nel distretto di Chaoyang. A partire da gennaio, IKEA Cina gestisce 41 punti di contatto con i clienti, 3 canali digitali operativi e 2 negozi ufficiali su piattaforme di commercio elettronico.

0: you, BBT. You have saved the ambassador of the Delta planet and resolved the conflict within the galaxy, the future peace of the Earth. Now, rest on your hands.
1: Mentre il mercato dell'aviazione civile cinese entra in una nuova fase di espansione, Rolls-Royce sta rafforzando la sua presenza a lungo termine nel paese, considerando il mercato non solo come una chiave per la crescita, ma anche come un hub sempre più importante per i servizi di manutenzione e la cooperazione della catena di approvvigionamento. Liu Xiaowei, vicepresidente senior per i clienti civili e custode per la Greater China di Rolls-Royce,ha dichiarato durante un tavolo rotondo mediatico recente che Rolls-Royce considera la Cina come uno dei mercati più importanti e una parte importante della sua catena di approvvigionamento globale. Attualmente la Cina vanta più di 500 aeromobili alimentati da Rolls-Royce in servizio, con un centinaio di aeromobili aggiuntivi in ordine. Insieme, rappresentano quasi il 20% della consegna di motori wide-body globale dell'azienda.Liu ha dichiarato che all'incirca uno su cinque motori wide body che Rolls-Royce produce servirà eventualmente

il mercato cinese, riflettendo pienamente l'importanza di questo mercato. Liu ha aggiunto che la spesa di approvvigionamento di Rolls-Royce in Cina ha raggiunto una crescita annua a doppia cifra nel 2025, evidenziando il ruolo crescente del paese nella rete della catena di approvvigionamento globale dell'azienda. I commenti sono arrivati mentre il mercato dell'aviazione civile cinese continua a crescere e ad espandersi. I dati dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo mostrano che l'Asia-Pacifico è rimasto uno dei mercati dell'aviazione in più rapida crescita globalmente nel 2025, guidato principalmente dal rimbalzo della domanda di viaggio internazionale della Cina. Liu ha affermato che si aspetta una crescita costante nei prossimi 5 anni, notando che il numero di aeromobili wide-body nel mercato cinese dovrebbe aumentare da più di 700 attualmente a circa 1100 nel 2030. Beijing Aero Engine Services Ltd., una joint venture 50-50 con Air China, rappresenta un significativo investimento di Rolls-Royce nel settore della manutenzione, riparazione e revisione cinese.

0: 扛不扛得住啊，东哥？
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 我们是年轻的扛好了。

0: 真的好想你。
1: 我终于

你相信永恒吗？我相信。

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

moving on. You know how we do it.

La Corea del Sud sta attirando interesse crescente dai produttori petroliferi mediorientali che desiderano immagazzinare greggio nelle basi di riserva petrolifera del paese, attualmente le sette più grandi del mondo. La chiusura prolungata dello stretto di Hormuz, conseguente al conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ha creato una situazione critica. I paesi produttori vedono i loro serbatoi riempirsi senza possibilità di esportazione. Paesi come l'Arabia Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, le cui economie dipendono massicciamente dall'esportazione petrolifera, hanno contattato Seul per esplorare accordi di stoccaggio. Le strutture di stoccaggio coreane hanno una capacità combinata di 146 milioni di barili, costruite in seguito alle crisi petrolifere degli anni 70. Il paese ha impiegato quasi mezzo secolo per sviluppare 9 basi di riserva, l'ultima completata nel 2021 a Ulsan. Attualmente queste strutture contengono 100 milioni di barili. La maggior parte delle strutture coreane, incluse quelle di Ulsan e Yeosu, è stata costruita sottoterra, a differenza del Giappone dove solo 3 dei 10 serbatoi sono sotterranei. Il design sotterraneo offre protezione naturale da esplosioni, vantaggio critico in uno dei maggiori cluster petrolchimici asiatici, sede di raffinerie come S-Oil, parzialmente controllata da Saudi Aramco, e GS Caltex, affiliata a Chevron. La Corea del Sud circonda 3 lati d'acqua, eliminando strozzature nelle rotte di navigazione. Un accordo di stoccaggio congiunto esiste già tra Seul e Abu Dhabi National Oil, permettendo al governo coreano di raccogliere commissioni e esercitare diritti di acquisto prioritario in caso di crisi. Altre nazioni hanno contattato Seul per discussioni analoghe.

Il ministro degli affari esteri cinese Wang Yi ha affrontato il tema della politica dell'una sola Cina durante colloqui a Beijing con Emmanuel Bon, consigliere diplomatico del presidente francese Emmanuel Macron. Wang, direttore dell'ufficio della Commissione Centrale per gli Affari Esteri, ha sottolineato come le fondamenta delle relazioni Parigi-Pechino risiedano nella fiducia politica reciproca. Ha espresso la speranza che la Francia si astenga da qualsiasi interazione ufficiale con le autorità di Taiwan e non invii segnali sbagliati alle forze separatiste per l'indipendenza taiwanese. Pechino considera Taiwan come parte della Cina destinata alla riunificazione anche con la forza se necessario. La maggior parte delle nazioni, inclusi Stati Uniti e Francia, non riconoscono Taiwan come stato indipendente, sebbene Washington si opponga a qualsiasi tentativo di conquistare l'isola con la forza e rimanga impegnata nel fornirle armi. L'incontro rappresenta il secondo scambio tra Wang e Bon in due mesi, seguito da una conversazione telefonica a fine marzo. Wang ha affermato che la Cina ha sempre considerato l'Europa come un polo importante in un mondo multipolare e sostiene l'integrazione europea e la crescita dell'Unione Europea. Ha aggiunto che Cina e Unione Europea rimangono sempre partner, non rivali. I leader cinesi hanno ripetutamente espresso la speranza che la Francia assuma un ruolo costruttivo nell'Unione Europea durante le tensioni commerciali in corso, incluse controversie su veicoli elettrici, minerali critici e sovracapacità industriale. Macron ha visitato la Cina a dicembre, occasione in cui i due governi hanno raggiunto un importante consenso sulla promozione dello sviluppo stabile e sano delle relazioni sino-francesi. Il Senato francese ha approvato all'unanimità una legge rivista per semplificare il ritorno di reliquie culturali acquisite illecitamente. Il museo cinese presso Fontainebleau ospita oltre 1000 manufatti cinesi saccheggiati durante l'incursione della città estiva d'estate nel 1860.

0: You good? You gonna finish this?
1: L'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong ha presentato un innovativo rover lunare per la missione Chang'e-8.

programmata per il 2025. Il robot, del peso di 100 kg, è dotato di un corpo superiore umanoide e quattro ruote, progettato per operare 2 anni in condizioni estreme. Agirà come portatore intelligente alimentato da intelligenza artificiale, trasportando, dispiegando e installando strumenti e sensori in località designate sul suolo lunare dopo l'allunaggio della sonda Chang'e 8. Raccoglierà inoltre campioni della superficie lunare. La professoressa Gao Yang, che dirige il team di sviluppo presso il Hong Kong Space Robotics and Energy Center, ha spiegato che il rover sarà posizionato in una zona diversa del polo sud lunare rispetto al robot umanoide che sbarcherà con Chang'e-7. Ha sottolineato come questa rappresenti una dimostrazione innovativa della robotica umanoide sulla Luna da parte della Cina. Il centro ha collaborato con 30 università e organizzazioni spaziali a Hong Kong, in Cina continentale e all'estero. Il coordinamento dei due bracci del robot presenta sfide significative, poiché il dispositivo deve compiere l'arduo compito di raccogliere e posizionare strumenti scientifici forniti da diversi partner della missione. L'intelligenza artificiale del robot può identificare e tracciare oggetti, formulando strategie prima di eseguire i compiti. Il sistema aiuta anche il rover a navigare il terreno accidentato lunare, incluse le oscure cavità da impatto e le creste eternamente illuminate, attraverso funzioni di elaborazione della visione remota e mappatura tridimensionale. Il team ha collaborato con l'Accademia di Tecnologia Spaziale di Shanghai, sussidiaria della Corporazione Statale Cinese per la Scienza e la Tecnologia Aerospaziale, per potenziare la mobilità del robot. A differenza della maggior parte dei rover planetari che utilizzano 6 ruote, questo ne ha 4, permettendogli di superare ostacoli più alti del doppio del raggio delle ruote. Il sistema di gestione termica usa fluidi circolanti e materiali avanzati per proteggere i componenti principali durante escursioni termiche da 123 a meno 180 gradi Celsius.

Il presidente americano Donald Trump ha presentato ricorso contro una decisione della Corte del Commercio Internazionale che ha invalidato la sua politica tariffaria caratteristica. Il tribunale ha ritenuto che i dazi del 10% imposti quasi su ogni paese della Terra non soddisfacessero i requisiti normativi richiesti dalla legge sul commercio del 1974. La disposizione utilizzata, denominata sezione 122, era intesa come misura provvisoria fino all'implementazione di strumenti più rigorosi. La sentenza rappresenta il più recente contraccolpo legale per Trump, già danneggiato dalla precedente decisione della Corte Suprema che ha dichiarato incostituzionale la sua politica principale sullo stato di emergenza economico internazionale. Gli analisti osservano come il governo Trump fosse già impegnato nella ricerca di autorità tariffarie alternative dopo il febbraio, quando la Corte ha stabilito che nessuna situazione di emergenza commerciale esistesse. La sezione 122 consente a dazi solo per 150 giorni, scadenti il 24 luglio, e obbligava l'applicazione uniforme a tutti i paesi con limite del 10%. Trump aveva minacciato di testare i limiti aumentandolo al 15%, ma non lo ha fatto. Ciò ha portato molti paesi a fronteggiare livelli tariffari inferiori ai 15-40% osservati durante i giorni dell'emergenza economica internazionale, non il segnale desiderato dalla Casa Bianca. Le sentenze su sezione 232 e sezione 301 non hanno limiti e date di scadenza obbligatorie, ma richiedono indagini, periodi di notifica e udienze pubbliche, procedure che Trump tradizionalmente evita. Il verdetto ristretto si applica solo ai ricorrenti specifici, due piccole aziende e lo Stato di Washington, non a tutti coloro che hanno pagato le tasse stimate a 16 miliardi di dollari.

Una migrazione significativa di giovani adulti cinesi sta allontanando generazioni più giovani da Beijing verso altri centri regionali come Shanghai e province della regione dello Yangtze. Phoebe Zhao, 26 anni, scrittrice di contenuti online, sta preparandosi a lasciare la capitale dopo 2 anni per perseguire studi post-laurea a Shanghai, sperando di usare la città come trampolino per opportunità professionali nel delta dello Yangtze circostante. Per le generazioni nate negli anni 80 e 90 nel nord della Cina, Beijing era tradizionalmente considerata il luogo migliore per costruire una carriera. Tuttavia, per la coorte Gen Z, nata tra il 1997 e il 2070, la tendenza si sta invertendo verso sud. La percentuale della popolazione di Beijing tra 20 e 29 anni è crollata dal 21,3% del 2005 all'11,4% del 2020, secondo l'annuario statistico annuale della città pubblicato a marzo. Il numero di residenti permanenti di Beijing in quella fascia d'età è quasi dimezzato nel corso di un decennio, scendendo da 4,62 milioni nel 2005 a 2,49 milioni nel 2020. Un confronto nazionale ha rilevato che sebbene la percentuale della popolazione nella fascia ventennale sia calata in tutta la Cina, il ritmo del declino a Beijing ha significativamente superato il calo complessivo. La popolazione giovane adulta di Beijing era tradizionalmente comodamente al di sopra della media nazionale, ma è rapidamente scesa verso di essa. La media nazionale nel 2020 era il 10,56%. L'inizio della pandemia di coronavirus nel 2020 ha innescato il declino più acuto, con la popolazione giovane di Beijing che scende da 3,81 milioni a 3,26 milioni in un singolo anno, un esodo di 550.000 persone. Il sistema ACU, profondamente legato alle pensioni e all'istruzione dei figli, rimane un fattore chiave in questi spostamenti demografici. Shanghai ha progressivamente abbassato le barriere di residenza dal 2018, mentre Beijing ha mantenuto le sue politiche ACU rigide.

Gli Stati Uniti stanno rimodellando la loro strategia per finanziare l'elaborazione e l'estrazione locali di minerali critici in Africa, riconoscendo che non possiede ancora la capacità di elaborazione necessaria. Tom Hazlett, direttore della politica sui minerali critici presso la Corporazione Internazionale di Finanziamento dello Sviluppo americano, ha sottolineato come, diversamente dalla Cina che possiede un sostanziale supporto industriale per l'elaborazione e la produzione a valle, gli Stati Uniti e l'Europa non dispongono ancora di tale capacità. Questo deficit industriale crea opportunità significative per l'Africa di sviluppare beneficazione locale. L'agenzia americana non si pone al punto di dire che tutto deve tornare negli Stati Uniti, poiché non può ancora elaborarlo interamente. Questo collo di bottiglia industriale significa che l'Occidente attualmente manca della capacità di elaborare le risorse stesse che sta cercando di ottenere. Gli Stati Uniti stanno spostando la strategia verso il favore dell'elaborazione locale in nazioni africane, aumentando gli investimenti nel continente. L'Agenzia del Commercio e dello Sviluppo degli Stati Uniti fornisce finanziamenti in sovvenzioni nelle prime fasi per studi di fattibilità, riducendo i rischi prima che la Corporazione di Finanziamento dello Sviluppo avanzi per fornire finanziamenti su larga scala. Gli esperti concordano sul fatto che sebbene la mancanza di capacità di elaborazione sia ampiamente riconosciuta, costruire scala ad alta velocità rappresenta qualcosa che i governi americani ed europei non sono abituati a fare. Per competere con la Cina, gli Stati Uniti devono combinare profondi mercati di capitale con riforma dei permessi e collaborazione alleata. Le aziende cinesi come CMOC Group, Zijin Mining e Huayu Cobalt controllano ancora la maggior parte della produzione di rame e cobalto nella Repubblica Democratica del Congo. La Corporazione di Finanziamento dello Sviluppo attualmente ha un portafoglio di 2 miliardi di dollari nell'Africa subsahariana che copre rame, cobalto, nickel, grafite e terre rare.

Una ricerca condotta da un team dell'Università Medica dell'Esercito della Cina ha riscontrato che l'assunzione orale di olio di pesce potrebbe non migliorare e addirittura potrebbe accelerare il declino cognitivo nella malattia di Alzheimer. Molti adulti più anziani sono abituati a consumare integratori omega-3 per proteggere la funzione cognitiva. Tuttavia, i risultati dello studio sfidano questa convinzione diffusa. La ricerca è basata sull'analisi di oltre 800 di adulti più anziani in Nord America, circa la metà dei quali porta il gene di rischio di demenza APOE4. I dati hanno mostrato che coloro che assumevano integratori omega-3 hanno sperimentato un declino significativamente più rapido nelle capacità cognitive rispetto a coloro che non li assumevano. I risultati dello studio sono stati pubblicati online ad aprile e saranno pubblicati nell'edizione di giugno del Journal of Prevention of Alzheimer's Disease. I ricercatori hanno sottolineato come i risultati sfidino la visione prevalente degli omega-3 come uniformemente benefici e evidenzino la necessità di una rivalutazione cauta del loro uso diffuso per la protezione cognitiva. Liu Yui, autore corrispondente dello studio, è vice direttore del Dipartimento di Neurologia presso l'ospedale Daiping dell'Università Medica dell'Esercito di Chongqing. Il team di ricerca ha analizzato dati di 819 partecipanti di 55 anni o più nel database dell'Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, la maggior parte

provenienti da Stati Uniti e Canada. I 273 individui includevano coloro che assumevano integratori omega-3 a lungo termine, principalmente olio di pesce, mentre 546 erano designati come gruppo di controllo che non assumevano integratori. Il periodo medio di follow-up era 5 anni. Le capacità cognitive globali dei pazienti sono state valutate utilizzando strumenti standardizzati come il Mini Mental State Examination, la scala cognitiva di valutazione dell'Alzheimer e la scala clinica di valutazione della demenza.

0: 还有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友，直到你记住我们为止。

Pechino sta adottando misure per rendere l'utilizzo di elettricità verde una metrica chiave nell'operazione di nuovi progetti di data center, parte di una spinta importante ad allineare l'espansione rapida dell'intelligenza artificiale con gli obiettivi nazionali di carbonio. Un documento di azione, rilasciato congiuntamente da quattro organi: l'Amministrazione Nazionale dell'Energia, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, il Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione e l'Amministrazione Nazionale dei Dati, ha incoraggiato gli operatori ad aumentare continuamente la quota di elettricità verde nelle strutture informatiche attraverso i cosiddetti mercati dei certificati verdi e dei commerci di potenza verde. Ha anche promosso l'adozione di sistemi di alimentazione di backup più puliti per sostituire i generatori diesel. Il documento propone un totale di 29 misure per migliorare l'integrazione della potenza verde e dell'AI, con l'obiettivo di costruire un nuovo modello di sviluppo di empowerment reciproco e integrazione profonda tra AI ed energia entro il 2036. La spinta riflette l'impegno più ampio di Pechino nel coordinare l'espansione della capacità informatica con lo sviluppo dell'energia rinnovabile, mantenendo gli obiettivi di riduzione del carbonio. Il rapporto sulla labor del governo cinese per il 2020, presentato dal premier Li Qiang alle due sessioni, a marzo, ha promesso per la prima volta un migliore allineamento dell'offerta di potenza con l'espansione dell'IA informatica. Il boom dell'IA cinese ha aumentato drasticamente la domanda di elettricità da servizi dati internet e strutture informatiche. Il consumo di elettricità nel settore è aumentato del 44% su base annua nel primo trimestre a 22,9 miliardi di kilowattora. L'Accademia Cinese di Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni stima che il consumo di elettricità dai centri di calcolo del paese potrebbe superare 400 miliardi di kWh annui entro il 2036. I costi di energia rappresentano già tra il 50 e il 70% delle spese operative in alcuni data center.

La fregata Mogami giapponese appare essere la scelta preferita della Nuova Zelanda rispetto al tipo 31 britannico per rimpiazzare le fregate invecchiate della Royal New Zealand Navy. Secondo il piano di capacità difensiva 2020-50, il governo di Wellington si è impegnato a rimpiazzare le sue due fregate classe ANZAC, lanciate nei primi anni 90, con unità navali più capaci e moderne. La scelta è stata ristretta a una variante della nave Mogami già in servizio con le forze di autodifesa marittime giapponesi ma configurata per i requisiti specifici della Royal New Zealand Navy, oppure la fregata costruita in Britannia di tipo 31 che entrerà in servizio nel 2027 ed è già stata venduta alle marine di Polonia e Indonesia. Gli analisti sottolineano come entrambe le navi siano estremamente capaci, ma altre considerazioni influenzeranno la decisione di Wellington. La classe Mogami incorpora automazione estensiva, consentendo il funzionamento con un equipaggio molto più piccolo rispetto ad altre fregate di dimensioni simili. Le navi classe Mogami sono equipaggiate da circa 90 personale. Un fattore determinante è l'interoperabilità con le marine alleate, in particolare la Royal Australian Navy, che ha firmato un accordo di 6,5 miliardi di dollari con il Giappone per acquisire 11 navi Mogami migliorate. I primi tre saranno costruiti in Giappone e consegnati entro il 2030, mentre i restanti saranno costruiti nei cantieri navali australiani. Riunioni di difesa tra Giappone e Nuova Zelanda si sono tenute a Tokyo lo scorso ottobre, con Tokyo che ha presentato il design Mogami. Nessun accordo formale è stato annunciato in quel momento, ma i visitatori sono rimasti presumibilmente impressionati da quello che hanno visto. La classe Mogami potenziata misura 142 metri in lunghezza e pesa 6.200 tonnellate completamente carica, dotata di forma dello scafo furtiva e un sistema di propulsione diesel e gas combinato capace di velocità che superano 56 km orari.

La Corea del Sud sta attirando interesse crescente dai produttori petroliferi mediorientali per lo stoccaggio di greggio nelle sue basi di riserva petrolifera, attualmente le sette più grandi del mondo. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, situazione che ha colpito non solo la Corea del Sud e altre nazioni dipendenti dalle importazioni petrolifere, ma anche i paesi produttori dove i serbatoi si stanno riempiendo senza possibilità di spedizione. Vari paesi hanno contattato la Corea del Sud con richieste di consultazione sullo stoccaggio di greggio presso le sue basi di riserva petrolifera. Per paesi come l'Arabia Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, le esportazioni di petrolio greggio rappresentano una quota massiccia delle loro economie, e hanno concluso che potevano ridurre significativamente i rischi immagazzinando il petrolio al di fuori dello stretto di Hormuz per la successiva vendita. Le mosse proposte da diversi paesi del Golfo giungono mentre le loro strutture di stoccaggio petrolifero si avvicinano alla capacità massima a causa della mancanza di sbocchi di esportazione dallo stretto di Hormuz chiuso. Le basi di riserva petrolifera coreane, con una capacità combinata di 146 milioni di barili, erano state costruite in seguito alle crisi petrolifere del 1973 e del 1979 che colpirono l'economia del paese. La Corea del Sud ha impiegato quasi mezzo secolo a costruire 9 basi di riserva distribuite nel paese, l'ultima completata nel 2021 nella città sudorientale di Ulsan. Queste basi attualmente contengono 100 milioni di barili di petrolio. La maggior parte delle strutture di stoccaggio coreane, come quelle a Ulsan e la città meridionale di Yeosu, è stata costruita sottoterra, diversamente dal Giappone dove solo 3 dei 10 serbatoi sono posizionati sotto la superficie. Un accordo di stoccaggio congiunto

Coesiste tra Seul e Abu Dhabi National Oil, una società statale degli Emirati Arabi Uniti, secondo il quale il petrolio greggio della società è riservato presso le strutture coreane. Altre nazioni hanno contattato Seul per discussioni su accordi simili.

Due nuovi casi sospetti di antivirus sono stati segnalati, uno in Spagna e un altro sull'isola remota dell'Atlantico Sud di Tristan da Cunha, mentre gli esperti si sono affrettati a contenere un focolaio iniziato su una nave da crociera di lusso. Gli annunci

0: in località a migliaia di chilometri di distanza hanno alimentato la preoccupazione per un cluster di casi associati fino ad ora a 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ripetutamente affermato che il rischio per la popolazione più ampia rimane basso e il virus non si trasmette facilmente. Gli ultimi rapporti hanno coinvolto un uomo che si è ammalato dopo aver lasciato la nave e una donna che è diventata malata dopo aver seduto accanto a un passeggero infetto da crociera su un aereo. Una donna di 32 anni nella provincia sudorientale spagnola di Alicante presenta sintomi coerenti con un'infezione da antivirus ed è stata sottoposta a test. Autorità spagnole hanno dichiarato che era seduta brevemente su un aereo dietro una donna olandese che aveva contratto il virus sulla MV Ondius. La donna olandese ha lasciato il volo a Johannesburg prima del decollo il 25 aprile dopo aver sentito malessere e successivamente è morta in ospedale. Un uomo britannico è stato anche sospettato di avere la malattia a Tristan da Cunha, secondo l'Agenzia della Sicurezza Sanitaria del Regno Unito. Ufficiali lì hanno dichiarato che era un passeggero sulla nave battente bandiera olandese che ha fatto una sosta sull'isola tra il 13 e il 15 aprile. Sulla base della dinamica di questo focolaio, gli ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno continuato a considerare il rischio come basso per la popolazione generale. La crociera ha lasciato l'Argentina a marzo con 147 passeggeri e equipaggio e ha fatto una sosta in Antartide e in altre località prima di dirigersi verso nord verso le acque al largo di Cabo Verde, a ovest dell'Africa. Quando la nave è stata ferma, 34 altri passeggeri avevano già disembarked.
1: 齐明，我们且说吧。

Il presidente russo Vladimir Putin ha presieduto una parata militare ridimensionata a Mosca commemorando la sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. La sicurezza era rigida mentre parlava all'evento, anche se un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti di 3 giorni ha attenuato le preoccupazioni su possibili tentativi ucraini di disturbare le festività. Putin ha salutato le truppe russe che combattono in Ucraina, dichiarando che affrontano una forza aggressiva armata e supportata dall'intero blocco della NATO. Non ha riconosciuto che era la Russia ad aver iniziato l'invasione totale su larga scala dell'Ucraina nel febbraio 2022. Ha affermato che la vittoria sarà sempre della Russia e che la chiave del successo risiede nella forza morale, nel coraggio e nel valore, nell'unità e nella capacità di sopportare qualsiasi cosa e superare qualsiasi sfida. Ora al suo 5º anno, la guerra con l'Ucraina ha ucciso centinaia di migliaia di persone ed è diventata la più mortale dell'Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. I negoziati mediati dagli Stati Uniti per terminare i combattimenti hanno mostrato scarsi progressi da febbraio, quando Washington ha spostato il focus sulla sua guerra contro l'Iran. Putin, al potere per più di un quarto di secolo, ha utilizzato il giorno della vittoria, la festività secolare più importante della Russia, per mostrare la potenza militare del paese e mobilitare il sostegno per la sua azione militare in Ucraina. Quest'anno, tuttavia, per la prima volta in quasi 2 decenni, la parata si è svolta senza carri armati, missili e altre armi pesanti, a parte un tradizionale sorvolo di jet da combattimento. Ufficiali hanno dichiarato che l'improvviso cambio di formato era dovuto alla situazione operativa attuale e hanno indicato la minaccia di attacchi ucraini. La Russia aveva dichiarato un cessate il fuoco unilaterale per venerdì e ieri, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato una tregua che avrebbe dovuto iniziare il 6 maggio.

0: 无名谢征，愿以痴心聘汝为妇。
1: La provincia del Fujian sta cercando di consolidare il suo ruolo come zona di dimostrazione per lo sviluppo integrato attraverso lo stretto per rafforzare i legami economici e condividere opportunità di crescita con i compatrioti taiwanesi durante il quindicesimo periodo del piano quinquennale che copre 2026 fino al 2036. Zhang Erkshong, vice governatrice del Fujian,ha fatto le osservazioni durante una conferenza stampa venerdì nella capitale provinciale Fau, sottolineando che la provincia ha guidato la Cina continentale nel numero di nuove imprese finanziate da Taiwan e nell'uso effettivo del capitale taiwanese per 4 anni consecutivi. Attualmente, più di 60 delle 100 principali aziende taiwanesi hanno investito nella provincia. Per responsabilizzare ulteriormente questi affari,La provincia stabilirà un fondo specializzato per l'industria attraverso lo stretto e supporterà le imprese taiwanesi nella quotazione continentale. Ha sottolineato che il Fujian si concentrerebbe sull'approfondimento della collaborazione nei settori strategici, trasformando i campi tradizionali

Molte università cinesi hanno collaborato con imprese e istituti di ricerca per istituire scuole di intelligenza artificiale negli ultimi anni. Un passo significativo verso la coltivazione di talenti IA e la riforma dell'istruzione superiore. Wu Qinghua, decano della Scuola di Intelligenza Artificiale presso l'Università di Tianjin, spiega come questi istituti colmano il divario tra il mondo accademico e l'industria. Le scuole di IA si differenziano significativamente dai tradizionali dipartimenti universitari sotto tre aspetti prominenti. L'orientamento di formazione delle scuole IA si concentra sui problemi commerciali nel mondo reale e sulle esigenze socio-economiche, allontanandosi dall'insegnamento disciplinare tradizionale. Le scuole IA allocano risorse specificamente per la potenza di calcolo, i dati e i progetti industriali, richiedendo spesso investimenti non convenzionali. In contrasto, i dipartimenti tradizionali devono bilanciare la loro distribuzione di risorse su più discipline. Le scuole IA hanno meccanismi di gestione più flessibili e operano con una maggiore efficienza nel processo decisionale. Circa 100 università in Cina hanno stabilito scuole di IA. Il quadro di cooperazione

L'amministrazione dovrebbe specificare chiaramente i rispettivi ruoli. Le università sono responsabili del reclutamento di studenti, della gestione della formazione degli studi e dell'approvazione dei gradi accademici, mentre le scuole AI si occupano della progettazione del curriculum e della pratica di ricerca. In alcune regioni della Cina orientale, i meccanismi di consultazione congiunta garantiscono una collaborazione agevole tra scuole e imprese. Tuttavia, esiste un'urgente necessità di formulare piani di gestione efficienti per la coltivazione coordinata di gruppi di studenti speciali, come quelli con capacità interdisciplinari. Le scuole IA beneficiano delle risorse di studenti di alta qualità delle università, mentre le università sfruttano i modelli di formazione innovativi di queste scuole per migliorare le loro capacità di coltivazione dei talenti IA. Attraverso i progressi tecnologici delle scuole IA, le università mirano a migliorare il sistema integrato per la coltivazione dei talenti.

I motivi utilizzati nell'abbigliamento etnico, nei prodotti o in altri contesti costituiscono importanti portatori del patrimonio culturale dei numerosi gruppi etnici della Cina. Incarnano ricca memoria storica, simbolismo culturale e valore artistico, riflettendo vividamente la diversità della civiltà cinese. Tuttavia, molte di queste preziose risorse di motivi esistono attualmente solo in manufatti, immagini o tradizioni orali sparse in comunità, musei e collezioni private. Non esiste una piattaforma di integrazione sistematica e digitalizzata e alcuni motivi sono addirittura in pericolo di scomparire a causa di interruzioni nella trasmissione culturale. I database esistenti sono per lo più progetti regionali e su piccola scala senza standard unificati o coordinamento transfrontaliero, il che limita notevolmente la ricerca, la conservazione e l'applicazione innovativa di queste risorse di motivi. I vantaggi unici delle biblioteche universitarie nelle regioni etniche dovrebbero essere sfruttati per stabilire un database nazionale di motivi etnici distintivi. Supporterebbe la conservazione e lo sviluppo della tradizionale cultura cinese e fornirebbe risorse fondamentali per la strategia di digitalizzazione culturale della Cina, mentre rafforza anche il senso di un'identità nazionale cinese condivisa. Primo, la trasformazione dei risultati della ricerca rimane limitata. Negli ultimi anni, molti studi hanno affrontato motivi etnici, alcuni dei quali si sono concentrati su tecnologie digitali e costruzione di database. Tuttavia, un numero relativamente piccolo di database è stato effettivamente completato e messo in uso, e la maggior parte di essi rappresenta piattaforme su piccola scala costruite da singoli gruppi di ricerca o imprese, con ambito limitato e standard incoerenti.

IKEA ha aperto il suo primo negozio di formato ridotto nel distretto di Tongzhou di Beijing il 30 aprile, mentre il gigante svedese dell'arredamento per la casa continua a espandere la sua presenza nella capitale cinese e approfondire la sua strategia omnichannel. Il negozio di Tongzhou, parte dello sforzo più ampio di IKEA per integrarsi più strettamente nella vita quotidiana dei consumatori, si estende approssimativamente su 1500 metri quadrati e presenta 20 showroom progettati attorno a scenari domestici. Mirando alle giovani coppie e alle famiglie, il negozio evidenzia salotti multifunzionali, sistemi efficienti di stoccaggio in cucina e spazi a misura di bambino, mentre offre consultazioni professionali di design uno a uno. I clienti possono completare l'intero percorso da consigli di design alla selezione.

lezione dei prodotti alle prenotazioni di installazione in loco. Pontus Erentel, presidente di IKEA Cina e responsabile della sostenibilità aziendale, ha dichiarato che Beijing è sempre stata uno dei mercati prioritari di IKEA in Cina e attraverso formati diversi come negozi di formato ridotto, sperano di entrare nelle scene di vita familiari di più consumatori, consentendo ai prodotti e ai servizi IKEA di raggiungere più famiglie in un raggio più stretto. Il negozio include anche oltre 1500 prodotti, dall'arredamento agli accessori per la casa, insieme a una stazione di cibo svedese. L'apertura segue il rollout dell'azienda di centri di progettazione e ordini e altri negozi di formato ridotto nei distretti di Changping di Beijing e Shenzhen, provincia del Guangdong. IKEA prevede un altro negozio di formato ridotto nel distretto di Chaoyang. A partire da gennaio, IKEA Cina gestisce 41 punti di contatto con i clienti, 3 canali digitali operativi e 2 negozi ufficiali su piattaforme di commercio elettronico.

Mentre il mercato dell'aviazione civile cinese entra in una nuova fase di espansione, Rolls-Royce sta rafforzando la sua presenza a lungo termine nel paese, considerando il mercato non solo come una chiave per la crescita, ma anche come un hub sempre più importante per i servizi di manutenzione e la cooperazione della catena di approvvigionamento. Liu Xiaowei, vicepresidente senior per i clienti civili e custode per la Greater China di Rolls-Royce, ha dichiarato durante un tavolo rotondo mediatico recente che Rolls-Royce considera la Cina come uno dei mercati più importanti e una parte importante della sua catena di approvvigionamento globale. Attualmente la Cina vanta più di 500 aeromobili alimentati da Rolls-Royce in servizio, con un centinaio di aeromobili aggiuntivi in ordine. Insieme, rappresentano quasi il 20% della consegna di motori wide-body globale dell'azienda. Liu ha dichiarato che all'incirca uno su cinque motori wide-body che Rolls-Royce produce servirà eventualmente il mercato cinese, riflettendo pienamente l'importanza di questo mercato. Liu ha aggiunto che la spesa di approvvigionamento di Rolls-Royce in Cina ha raggiunto una crescita annua a doppia cifra nel 2025, evidenziando il ruolo crescente del paese nella rete della catena di approvvigionamento globale dell'azienda. I commenti sono arrivati mentre il mercato dell'aviazione civile cinese continua a crescere e ad espandersi. I dati dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo mostrano che l'Asia-Pacifico è rimasto uno dei mercati dell'aviazione in più rapida crescita globalmente nel 2025, guidato principalmente dal rimbalzo della domanda di viaggio internazionale della Cina. Liu ha affermato che si aspetta una crescita costante nei prossimi 5 anni, notando che il numero di aeromobili wide-body nel mercato cinese dovrebbe aumentare da più di 700 attualmente a circa 1100 nel 2030. Beijing Aero Engine Services Ltd., una joint venture 50-50 con Air China, rappresenta un significativo investimento di Rolls-Royce nel settore della manutenzione, riparazione e revisione cinese.

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天气还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

0: 我必须要提醒大家一下，也要小心思。我头，我刚刚拍照的时候我头被狙到了。
1: 突然下雨，只能。

0: 性了耶。
1: 像个乌龟一样。

0: 准备好吗，邵文？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。1, 2, 3, 4.

0: 不知道。不准拿武器！
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

0: 喂，先生，先生，
1: 我要看这个。
0: 啊，你要几张？
1: 我要。

比我更懂你。我会是你身边的那个谁。就在今天，不再放开手。

0: 手上还有这个戒指啊？我上次不是说不要再戴了吗？天，
1: 爱下真的太朴素，
0: 你还有我啊，
1: 朋友都有好归宿。

要给魏云做。

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 就是只能这样子。